Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Credere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wise Radio, greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come le città del futuro stanno diventando più verdi, sostenibili e tecnologiche. Le metropoli si stanno evolvendo per diventare spazi più vivibili, dove la natura e l'innovazione si incontrano. Un esempio affascinante? Le città galleggianti. Progetti come Oceanic City stanno cercando di creare comunità sostenibili che galleggiano sugli oceani, per contrastare l'innalzamento dei mari e migliorare la qualità della vita. Queste città sono progettate per essere autosufficienti, con energia rinnovabile, coltivazioni verticali e gestione intelligente delle risorse. Ma non è solo mare. Molte città stanno integrando soluzioni verdi nei loro quartieri. A Singapore, ad esempio, il progetto Gardens by the Bay ha trasformato il paesaggio urbano in un'oasi di natura, con giardini futuristici che riducono l'inquinamento e producono ossigeno. A Copenaghen, il piano di città intelligente include il recupero delle acque piovane e la produzione di energia grazie ai pannelli solari. Le città del futuro sono una fusione di innovazione e natura e sono il nostro passo verso un mondo più sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è verde e non è più un sogno, ma la realtà.
2: E tu,

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5, 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi Giochi Olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla Hit Parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a Correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vice premier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.
1: Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Oggi affrontiamo un tema che scalda il dibattito europeo: l'energia nucleare. Da una parte c'è chi la considera una tecnologia del futuro per ridurre la CO2, dall'altra chi la vede come un rischio inaccettabile da abbandonare il prima possibile. Ma cosa ci dicono i numeri? Dove sono oggi le centrali nucleari in Europa? E quali paesi puntano ancora sull'atomo? Ad oggi, in Europa ci sono circa 130 reattori nucleari attivi, esclusa la Russia asiatica. Contribuiscono per oltre il 22% alla produzione elettrica dell'Unione Europea. Negli anni Ottanta, il nucleare sembrava destinato a dominare il sistema energetico europeo. Poi arrivò Chernobyl, nel 1986, e l'onda lunga della sfiducia fermò molti progetti. Oggi, 40 anni dopo, il quadro è sfaccettato. Meno reattori, ma ancora fondamentali per alcuni paesi. 9 nuovi reattori sono attualmente in costruzione. Ecco dove batte il cuore dell'atomo nel nostro continente. Francia, la vera regina. Con 56 reattori attivi in 18 centrali, il nucleare copre oltre il 70% della sua elettricità. Ucraina, nonostante la guerra, mantiene attivi 15 reattori. Regno Unito, 9 reattori, ma molti verso la chiusura. Svezia, 6 reattori attivi, dimezzati rispetto al passato. Spagna, 7 reattori, ma fase di spegnimento prevista entro il 2035. Finlandia, 5 reattori, tra cui Olkiluoto 3, il più potente d'Europa. E poi ancora, Belgio con 5, Repubblica Ceca 6, Slovacchia 5, Ungheria 4, Bulgaria 1, Slovenia e Armenia con un reattore a testa. E la Germania ha detto addio al nucleare nel 2023, chiudendo gli ultimi 3 reattori. Ma quali sono le centrali nucleari europee più attive? In Francia spiccano Gravelines, Paluel e Kattenom, con capacità superiori a 5.000 MW ciascuna. In Finlandia il nuovo Olkiluoto 3, con un reattore EPR da 1.600 MW, copre il 14% del fabbisogno nazionale. La Svezia con Forsmark e il Belgio con Doel e Tihange garantiscono oltre il 30-40% dell'energia. Anche Romania si difende, con Cernavod. Nucleare sì o nucleare no? Il dibattito è aperto. Il nucleare è una fonte a basse emissioni di CO2, utile per la transizione energetica, ma porta con sé rischi, incidenti, costi alti, smaltimento delle scorie. I nuovi reattori modulari, SMR, potrebbero rappresentare una svolta tecnologica, ma la percezione pubblica resta divisa. C'è chi spegne tutto e chi, come la Francia o la Finlandia, rilancia. In Europa il futuro del nucleare non è scritto. Alcuni lo vedono come ponte verso un'energia pulita, altri come un retaggio pericoloso del passato. Quel che è certo è che oggi, più che mai, energia e ambiente sono uniti da un filo sottile. Sta a noi decidere quali rischi siamo disposti ad accettare per quale futuro vogliamo costruire.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so precious.

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Come non rimanere meravigliati quando siamo circondati da colori e profumi? Beh, un posto dove potete trovare tutto questo è il Festival delle Orchidee a Londra. Ogni anno, nei meravigliosi giardini di Kew, questo evento trasforma le serre tropicali in un vero e proprio paradiso floreale. Immaginatevi circondati da migliaia di orchidee in fiore, provenienti da ogni angolo del mondo. Ogni edizione ha un tema diverso, ispirato a paesi lontani e alla loro biodiversità. Un tripudio di colori, dal viola intenso al giallo dorato, con forme eleganti e profumi inebrianti. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Il festival offre anche eventi interattivi, con visite guidate, workshop di giardinaggio e approfondimenti sulla conservazione di queste piante. In più, in ogni caffetteria dei giardini di Kew, potrete gustare dolci ispirati ai fiori tropicali, un'esperienza sensoriale completa. Se amate la natura e la bellezza, il Festival delle Orchidee di Londra è un evento imperdibile, un viaggio floreale in mezzo alla città e capace di far sognare ad occhi aperti. E voi avevate mai sentito parlare di questo festival? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio. Let's move in-

Parliamo della bevanda dell'estate di molti paesi africani. Dunque, il suo colore rosso intenso è inconfondibile, ma lo sapevate che il karkadè non è un tè? Si ottiene dai calici essiccati di una pianta chiamata Hibiscus sabdariffa, appartenente alla famiglia dell'ibisco. È coltivata soprattutto in Sudan, Egitto, Senegal e in molte altre zone dell'Africa tropicale, ma anche in alcune regioni dell'Asia e dei Caraibi. In Egitto viene servito sia caldo sia freddo ed è considerato la bevanda dell'ospitalità. In Senegal prende il nome di Bissap ed è una delle bibite più diffuse durante l'estate. Il karkadè ha un sapore piacevolmente acidulo che ricorda quello dei frutti rossi e del mirtillo rosso. È naturalmente privo di caffeina e contiene vitamina C, antociani e polifenoli, sostanze antiossidanti responsabili del suo caratteristico colore rubino. Alcuni studi hanno osservato che inserito all'interno di uno stile di vita sano, il consumo regolare di karkadè può contribuire a un lieve miglioramento della pressione arteriosa in alcune persone. Naturalmente non sostituisce le cure mediche e chi assume farmaci antipertensivi dovrebbe sempre parlarne con il proprio medico. D'estate è ottimo preparato come infuso e lasciato raffreddare in frigorifero. Si può servire con ghiaccio, una fetta d'arancia, limone o qualche foglia di menta. C'è anche chi aggiunge un pezzetto di cannella o qualche chiodo di garofano per renderlo ancora più aromatico. È una bevanda elegante, dissetante e naturalmente priva di caffeina, perfetta anche nelle ore serali. A volte basta cambiare infuso per fare un piccolo viaggio intorno al mondo, senza alzarsi dalla propria tavola.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali

ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso, il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: just like this.
1: Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quasi tutte le sostanze, quando diventano solide, affondano nel loro stesso liquido. L'acqua è una delle rarissime eccezioni. Quando si trasforma in ghiaccio, le sue molecole si dispongono in una struttura ordinata che occupa più spazio. Questo significa che il ghiaccio è meno denso dell'acqua liquida e quindi galleggia. Se fosse il contrario, laghi e mari gelerebbero dal fondo verso la superficie, mettendo a rischio la vita acquatica. Invece, lo strato di ghiaccio superficiale funziona come una coperta isolante, mantenendo l'acqua sottostante abbastanza calda da permettere la sopravvivenza di pesci e piante. Una semplice caratteristica fisica che probabilmente ha contribuito alla nascita e alla conservazione della vita sul nostro pianeta.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji. Piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, viene quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Feel good. Feel better.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un aspetto che non solo dipinge la nostra vita, ma anche il nostro futuro, i colori e la loro connessione con la sostenibilità. I colori non sono solo estetici, ma influenzano profondamente il nostro umore e comportamento. Ecco perché la scienza ha iniziato a studiare come l'uso di colori naturali possa non solo decorare, ma anche migliorare la qualità della nostra vita e del pianeta. Per esempio, le vernici ecologiche, come quelle di Graphenstone, non solo decorano, ma purificano l'aria che respiriamo. Ma i colori non sono solo dell'ambiente domestico, anche la moda sta cambiando. Brand come Patagonia e Stella McCartney stanno adottando coloranti naturali derivati da piante e minerali, riducendo l'inquinamento e contribuendo a uno stile più consapevole. Inoltre, è interessante notare come i colori naturali, come il verde e il blu, abbiano un effetto positivo sul nostro benessere psicologico, riducendo lo stress e migliorando la concentrazione. Immaginate un mondo dove ogni sfumatura non solo è bella da vedere, ma ha un impatto positivo sull'ambiente e sul nostro stato d'animo. Un mondo dove ogni colore è un passo verso un futuro più sano e sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro dei colori è un arcobaleno che dipinge un mondo più verde e luminoso.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better. Yeah.

0: pianeta siamo noi.
1: Eccoci allo spazio dove riflettiamo su scelte quotidiane che fanno la differenza. Oggi parliamo di un fenomeno che sta mettendo in discussione il nostro modo di viaggiare, il Flygskam, ovvero la vergogna di volare. Cos'è il Flygskam? Il termine è svedese e non a caso nasce in Scandinavia, terra d'origine di Greta Thunberg, l'attivista simbolo della lotta alla crisi climatica. Greta ha scelto di non volare, neanche per partecipare ai più importanti vertici internazionali. Ha attraversato l'Atlantico in barca a vela e l'Europa in treno. Il messaggio è chiaro: volare ha un prezzo, e non solo economico. Volare è uno dei modi più inquinanti per muoversi. Secondo i dati del governo britannico, un volo domestico emette circa 246 grammi di CO2 per chilometro e per passeggero, contro i 170 di un'auto, meno di 100 per un autobus e appena 35 per un treno. Eppure, si continua a volare sempre di più. Nel 2024, più di 8 milioni di voli sono decollati in Europa, emettendo quasi 188 milioni di tonnellate di CO2. A sorprendere non sono i voli intercontinentali, ma quelli intraeuropei, tratte che potrebbero spesso essere percorse in treno. Chi sposa il Flygskam non punta il dito. Semplicemente fa scelte diverse e ne va fiero. Nasce così anche il fenomeno opposto, il train brag, ovvero vantarsi di viaggiare in treno. Certo, il treno è più lento, magari meno economico, ma decisamente più sostenibile. E anche più romantico, se vogliamo. Ma perché voliamo ancora così tanto? Il problema è strutturale. Secondo Greenpeace, in oltre la metà delle principali tratte europee, l'aereo costa meno del treno. In alcuni casi, anche 26 volte meno. Con questi numeri, il cambiamento resta difficile. Il paper pubblicato sul Journal of Tourism Futures lo dice chiaramente. La consapevolezza ambientale c'è, ma non basta a modificare i comportamenti di massa. E questo vale anche per il turismo. Il Flygskam è solo la punta dell'iceberg di un'emozione sempre più diffusa, l'ecoansia, la preoccupazione costante per il cambiamento climatico. È una reazione emotiva che spinge molte persone a cambiare stile di vita, magari lentamente, ma in modo profondo e duraturo. Il Flygskam non è una moda, è un sintomo. Di un mondo che comincia a chiedersi: vale davvero la pena volare per un weekend se il prezzo da pagare è il nostro futuro?
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.
1: If you ask a stupid question,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando entriamo in una sala da tè o al supermercato, troviamo decine di varietà. Tè verde, nero, bianco, oolong, giallo, puer. Viene spontaneo pensare che provengano da piante diverse. In realtà, lo sapevate che quasi tutti nascono dalla stessa pianta? Si chiama Camellia sinensis ed è coltivata da migliaia di anni, soprattutto in Cina, India, Giappone e Sri Lanka. A cambiare non è la pianta, ma il modo in cui le foglie vengono raccolte e lavorate. Il tè bianco è il più delicato. Si ottiene dalle gemme più giovani ed è lavorato pochissimo. È ricco di sostanze antiossidanti e ha un gusto molto leggero. Il tè verde viene riscaldato subito dopo la raccolta per bloccare l'ossidazione. Conserva così il suo colore brillante ed è ricco di catechine e polifenoli, composti studiati per il loro ruolo nel contrastare lo stress ossidativo. Il tè nero, invece, viene completamente ossidato. Ha un sapore più deciso e contiene generalmente più caffeina, motivo per cui è spesso scelto a colazione. Tra questi troviamo il tè oolong, parzialmente ossidato, molto apprezzato in Cina e Taiwan per il suo aroma complesso. Il rarissimo tè giallo, prodotto quasi esclusivamente in alcune regioni della Cina. E infine il puer, un tè fermentato che può essere fatto maturare per anni e che gli appassionati considerano quasi un vino del tè. C'è poi una curiosità che sorprende molti. Camomilla, finocchio, rooibos, menta e melissa non sono tè, ma tisane o infusi, perché non derivano dalla Camellia sinensis. Il consiglio? D'estate provate il tè verde preparato in anticipo e lasciato raffreddare naturalmente, magari con qualche foglia di menta e una fettina di limone. È una bevanda fresca, leggera e molto diversa dai tè freddi industriali, spesso ricchi di zuccheri.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder, qui siamo su Wise Radio e oggi voglio provare a farvi immaginare di essere su un treno leggendario, l'Orient Express, un viaggio capace di immergervi in un'atmosfera di mistero, avventure e lusso d'altri tempi. Siamo negli anni 70 e proprio tra questi velluti rossi e lampadari scintillanti, un uomo, dallo sguardo intenso, si sistema al suo tavolo nel vagone ristorante. Non è un passeggero qualsiasi, è David Bowie. Sì, proprio lui, che in quel periodo si trovava in viaggio per l'Europa, in cerca di nuove ispirazioni, e decide di viaggiare da Mosca a Parigi proprio a bordo dell'Orient Express. Aveva bisogno di staccare dalla frenesia di Los Angeles e forse da se stesso. E quale modo migliore se non perdersi e lasciarsi trasportare? Immaginatelo, cappotto lungo e sguardo perso tra i paesaggi che scorrono. In quel viaggio, lontano dai riflettori, respirò culture diverse e si lasciò cullare dal ritmo regolare delle rotaie. La leggenda narra che portasse con sé una macchina fotografica e scattasse immagini che sarebbero poi diventate frammenti della sua arte. L'Orient Express non è solo un treno, è una promessa d'avventura unica che non troverete facilmente altrove. E chissà, magari la prossima volta che sentirete una canzone di Bowie, riuscirete ad immaginarvelo proprio lì, con lo sguardo magnetico perso tra le stazioni dell'Est Europa. Qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5, 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi Giochi Olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vice premier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

Quando gustiamo un cono gelato passeggiando sul lungomare, difficilmente pensiamo che stiamo assaporando un alimento che, per secoli, è stato un privilegio riservato a re, imperatori e nobili. La storia del gelato affonda le sue radici nell'antichità. Si racconta che già l'imperatore romano Nerone facesse arrivare la neve dagli Appennini per farla mescolare con miele e succhi di frutta. Non era ancora il gelato come lo conosciamo oggi, ma l'idea era già quella di trasformare il freddo in un piacere. Anche in Oriente esistevano preparazioni simili, ottenute con ghiaccio, latte e frutta. La vera svolta, però, arriva nel 600 grazie a un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli. Trasferitosi a Parigi, perfeziona una macchina capace di mantecare il composto rendendolo più cremoso. Aprì il celebre Caffè Procop, che ancora oggi è considerato uno dei caffè storici più importanti della capitale francese. Il suo gelato conquistò nobili, artisti e intellettuali, diventando una vera moda. Per molto tempo il problema principale era uno solo: conservare il ghiaccio. Non esistevano frigoriferi e durante l'inverno la neve veniva raccolta e custodita in profonde cavità sotterranee chiamate neviere, dove si manteneva fino all'estate. Era un lavoro faticoso e costoso ed è proprio per questo che il gelato rimase un lusso per tantissimo tempo. Solo con l'arrivo della refrigerazione industriale, tra 800 e 900, il gelato diventò accessibile a tutti, trasformandosi in uno dei simboli dell'estate. E forse è proprio questa la sua magia. Un piccolo piacere che un tempo apparteneva ai re e che oggi possiamo gustare semplicemente sedendoci su una panchina, guardando il mare e lasciandoci sorprendere, ancora una volta, dalla semplicità delle cose belle. Curiosità: esiste una giornata europea dedicata al gelato. Il 24 marzo si celebra il Giornata Europea del Gelato Artigianale. È l'unica giornata ufficiale istituita dal Parlamento Europeo dedicata a un alimento. I gusti più amati dagli italiani continuano a essere grandi classici come cioccolato, nocciola, pistacchio e stracciatella, che da decenni dominano le classifiche. Una chicca finale: il pistacchio è uno dei gusti migliori per capire la qualità di una gelateria. Se il colore è di un verde molto acceso, spesso sono stati aggiunti coloranti. Un pistacchio artigianale di qualità tende invece a essere verde tenue, con sfumature marroncine.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante, ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque: nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methanobrevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori

e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microrganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande, proprio quando è più piccola.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dell'Ironman, una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo. Questa gara combina 3,8 km di nuoto, 180 di ciclismo e una maratona completa, ovvero 42 km, tutto in una sola giornata e uno dopo l'altro. È una sfida che mette alla prova ogni aspetto del corpo e della mente. Dal punto di vista fisico, ovviamente l'Ironman richiede una preparazione meticolosa. Sviluppare resistenza, forza e capacità di recupero è fondamentale. Ogni disciplina allena parti diverse del corpo, creando un atleta completo e versatile. Ma l'Ironman non è soltanto una gara fisica, è un viaggio mentale ed emotivo. Ogni partecipante deve affrontare momenti di fatica e incertezza, ma è proprio qui che si costruisce la resilienza. Superare queste difficoltà regala sensazioni di conquista e fiducia senza pari. Per prepararsi è fondamentale seguire un programma ben strutturato che includa nuoto, bici, corsa, palestra e soprattutto recupero. Serve anche un approccio mentale forte con tecniche di visualizzazione e gestione dello stress. L'Ironman è molto più di una competizione, ragazzi. È un simbolo di ciò che possiamo raggiungere con dedizione, sacrificio e volontà. Se cercate la sfida definitiva, questa è quella giusta. Mettetevi in gioco e scoprirete il vostro vero potenziale. Io sono Davide Gemelli, questo è Wise Training, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla crema solare, immaginiamo subito la spiaggia, il mare e l'estate. Eppure la sua storia inizia molto più in alto, tra le montagne. Fino ai primi decenni del Novecento, esporsi al sole senza alcuna protezione era considerato del tutto normale. Le scottature erano viste quasi come una conseguenza inevitabile di una giornata all'aperto. Fu uno scienziato svizzero, il chimico Franz Greiter, a cambiare il nostro modo di pensare. Nel 1938, durante un'escursione sul massiccio del Pitzbühel nelle Alpi, Greiter rimase gravemente scottato dal sole. L'altitudine, infatti, aumenta l'intensità dei raggi ultravioletti e rende la pelle molto più vulnerabile. Quell'esperienza lo colpì a tal punto che iniziò a studiare una crema capace di proteggere la pelle senza impedirle di respirare. Anni dopo nacque uno dei primi prodotti moderni per la protezione solare e proprio in ricordo di quella montagna prese il nome di Pitzbühel. Con il passare del tempo la ricerca ha fatto enormi progressi. Oggi sappiamo che la crema solare non serve soltanto a evitare le scottature, aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e riduce i danni provocati dai raggi ultravioletti, che continuano ad agire anche quando il cielo è velato. Ma c'è un errore che continuiamo a fare molto spesso. Pensiamo che basti spalmarla una volta sola, magari appena arrivati in spiaggia. In realtà il sudore, l'acqua e persino l'asciugamano ne riducono progressivamente l'efficacia. Per questo è importante riapplicarla ogni 2 ore e dopo ogni bagno. È curioso pensare che una delle invenzioni che oggi associamo al mare sia nata invece da una passeggiata tra le montagne. A volte è proprio un'esperienza personale a cambiare

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Ci sono invenzioni nate da anni di studi e altre che arrivano quasi per caso. Il cono gelato appartiene sicuramente alla seconda categoria. Siamo nel 1904, all'Esposizione Universale di St. Louis, negli Stati Uniti. È una giornata caldissima e uno dei venditori di gelato sta avendo un successo enorme. Il problema è che i piattini di vetro che utilizza per servire il gelato finiscono molto prima del previsto. La fila continua ad aumentare e il rischio è quello di dover smettere di vendere. Accanto a lui lavora un pasticcere di origine siriana che prepara sottilissime cialde dolci arrotolate ancora calde. Vedendo la difficoltà del vicino, ha un'idea semplice ma geniale. Prende una cialda, la arrotola a forma di cono e propone di usarla come contenitore. Il successo è immediato. Le persone possono mangiare il gelato camminando senza dover restituire piatti o cucchiaini. E soprattutto, alla fine possono mangiare anche il contenitore. Ancora oggi, gli storici discutono su chi sia stato davvero l'inventore del cono, perché diversi pasticceri rivendicarono la stessa idea. Ma una cosa è certa. Quell'estate cambiò per sempre il modo di gustare il gelato. A volte le innovazioni più intelligenti nascono proprio quando bisogna risolvere un problema all'ultimo momento. È una bella lezione anche per la vita. Gli imprevisti, se affrontati con creatività, possono trasformarsi nelle idee migliori.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quella sensazione piacevole che sentiamo dopo un temporale non è solo un'impressione, ha addirittura un nome: petricore. Il termine è stato coniato negli anni 60 da due ricercatori australiani. L'odore nasce quando le prime gocce colpiscono il terreno asciutto, liberando minuscole particelle contenenti oli vegetali e una sostanza prodotta da alcuni batteri del suolo chiamata geosmina. Il nostro naso è incredibilmente sensibile a questa molecola e riesce a percepirla anche in concentrazioni bassissime. È un profumo che accompagna l'umanità da migliaia di anni e che probabilmente per i nostri antenati rappresentava l'arrivo dell'acqua, indispensabile per la sopravvivenza.

0: Hi.
1: Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Ogni estate milioni di persone infilano un paio di infradito senza pensarci troppo. Sono leggere, pratiche e ormai fanno parte delle nostre vacanze. Ma pochi sanno che la loro storia comincia dall'altra parte del mondo, in Giappone. Le antenate delle infradito moderne si chiamano Zori. Sono sandali tradizionali realizzati un tempo in paglia di riso intrecciata e caratterizzati proprio dal cinturino che passa tra l'alluce e il secondo dito del piede. Da secoli vengono indossati insieme al kimono e rappresentano uno degli elementi più riconoscibili dell'abbigliamento giapponese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti soldati americani tornarono a casa portando con sé questi curiosi sandali. L'idea piacque subito e diverse aziende iniziarono a produrne versioni in gomma, molto più economiche, resistenti e adatte alla spiaggia. Fu soprattutto negli anni 60 che le infradito conquistarono il mondo, diventando uno dei simboli delle vacanze estive. Oggi esistono in migliaia di colori e materiali, ma il loro progetto è rimasto praticamente identico a quello di secoli fa. Naturalmente sono perfette per il mare o la piscina, ma medici e fisioterapisti ricordano che non dovrebbero essere usate per camminare a lungo. Il piede, infatti, è costretto a trattenere continuamente la calzatura e questo può affaticare muscoli e articolazioni. È sorprendente pensare che un oggetto così semplice abbia attraversato continenti, culture e generazioni, arrivando fino alle nostre spiagge senza perdere la sua forma originale. A volte le idee migliori sono proprio quelle che non hanno bisogno di essere cambiate.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In diverse parti del mondo esistono laghi che cambiano colore durante l'anno. Uno degli esempi più famosi è il lago Hillier in Australia, famoso per la sua incredibile tonalità rosa. Questo colore non è dovuto a sostanze artificiali, ma alla presenza di particolari microorganismi e alghe che producono pigmenti naturali. In altri laghi, invece, il colore può variare tra verde, azzurro intenso o turchese in base alla luce del sole, alla temperatura dell'acqua e ai minerali presenti sul fondale. È uno spettacolo che sembra uscito da un film, ma è completamente naturale. In Italia abbiamo il lago di Carezza, che è uno dei laghi alpini più affascinanti delle Dolomiti. Il suo colore cambia continuamente, passando dal verde smeraldo al turchese e al blu intenso, grazie al gioco di luce del sole, alla profondità dell'acqua e ai riflessi delle montagne circostanti. Questo spettacolo naturale gli è valso il soprannome di Lago dell'Arcobaleno. Ancora una volta la natura dimostra di essere il miglior artista, capace di creare paesaggi che sembrano ritoccati al computer e invece sono autentici. Everything.

0: just like
1: Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Se c'è un alimento che sa di estate, è sicuramente il cocomero. Fresco, dolce e dissetante, è il protagonista di picnic, grigliate e giornate al mare. Ma sapete che, dal punto di vista botanico, il cocomero è considerato una bacca gigante? Può sembrare incredibile, ma è così. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, la stessa di zucche, zucchine e cetrioli. E pensare che molti lo chiamano semplicemente frutto. La sua polpa è composta per oltre il 90% d'acqua, motivo per cui è uno degli alimenti più rinfrescanti dell'estate. Contiene inoltre vitamine A e C, sali minerali e un antiossidante naturale chiamato licopene, lo stesso che dà il colore rosso anche ai pomodori. Un'altra curiosità? In Giappone esistono cocomeri quadrati. Non sono il risultato di strane modifiche genetiche, ma crescono all'interno di contenitori trasparenti che ne guidano la forma. Sono più facili da trasportare, anche se spesso vengono acquistati come oggetti decorativi. Quindi, la prossima fetta di cocomero non sarà soltanto una delizia estiva, sarà anche un piccolo concentrato di natura, scienza e curiosità.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: showed up.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Le lucciole sono uno degli spettacoli più poetici delle notti estive. Piccole luci che si accendono e si spengono nell'oscurità, come se qualcuno avesse sparso stelle tra l'erba. Ma quella luce non è magia, è bioluminescenza. All'interno del loro corpo avviene una reazione chimica tra una sostanza chiamata luciferina e un enzima, la luciferasi. Questa reazione produce luce senza generare calore, motivo per cui viene chiamata luce fredda. Le lucciole usano questo segnale soprattutto per comunicare e trovare il partner durante la stagione riproduttiva. Ogni specie ha il proprio ritmo di lampeggiamento, una sorta di codice luminoso. Purtroppo l'inquinamento luminoso delle città sta riducendo sempre più la possibilità di vedere questo fenomeno. Eppure basta allontanarsi un po' dai centri abitati per ritrovare uno degli spettacoli più antichi e delicati dell'estate.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore.

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarlo ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapis roulant. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando guardiamo il cielo, le nuvole sembrano leggere come batuffoli di cotone. In realtà una singola nuvola può pesare centinaia di tonnellate. Una comune nube comuniforme contiene milioni di minuscole goccioline d'acqua sospese nell'aria. Sommandole tutte si arriva facilmente a pesi superiori alle 500 tonnellate. Come fanno allora a restare in cielo? Il segreto è che ogni gocciolina è piccolissima e cade lentissimamente. Le correnti d'aria calda che salgono dal terreno riescono a sostenerle continuamente. Solo quando le goccioline si uniscono diventando troppo grandi, iniziano a cadere sotto forma di pioggia. Insomma, sopra le nostre teste possono galleggiare vere e proprie montagne d'acqua senza che ce ne accorgiamo.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak. Un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby, gialla, disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo Hotel. Ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla "non toccarmi", perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di Gak è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il Gak ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di Gak viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di Gak è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no, ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un futuro che si muove in modo sostenibile, la mobilità verde. Se pensiamo alle città del futuro, non possiamo fare a meno di immaginare le strade meno trafficate, meno inquinate e più vivibili. La mobilità urbana sta cambiando e il cambiamento è già qui. Le auto elettriche sono protagoniste di questa rivoluzione. Da Tesla a Fiat 500 elettrica, sempre più persone scelgono di guidare senza emettere CO2, contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico. Ma non è solo il mondo delle auto a trasformarsi, i monopattini e le bici elettriche condivise sono diventati il mezzo perfetto per spostamenti veloci e sostenibili in città. Aziende come Lime e Circ rendono possibile noleggiare un monopattino con un'app, senza dover pensare al parcheggio. E non sono solo i mezzi a cambiare, le città si stanno adattando con infrastrutture ecocompatibili, nuove corsie per bici, stazioni di ricarica per auto elettriche e zone a traffico limitato. La mobilità verde non è solo una tendenza, è il passo necessario verso un futuro più sano e più pulito. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il futuro della mobilità è già in movimento.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuto a Wise Planet. Oggi ti porto in un mondo senza terra, o quasi. Parliamo di serre idroponiche professionali, impianti agricoli avanzati, dove le piante crescono senza suolo, alimentate da una soluzione d'acqua ricca di sali minerali che arriva direttamente alle radici. Cos'ha di diverso una serra idroponica professionale rispetto ai kit fai da te o alle coltivazioni in giardino? Tutto. Queste strutture sono progettate per massimizzare la resa, ridurre sprechi e controllare ogni singolo parametro grazie a sensori, software e automazione totale. Parliamo di clima controllato, luce ottimizzata, risparmio idrico, coltivazione smart. Perché sempre più aziende scelgono l'idroponica? Perché consente di coltivare di più, in meno spazio, con meno risorse. Un'arma potente contro le sfide del nostro tempo. Cambiamento climatico, scarsità d'acqua, perdita di suolo e richiesta crescente di cibo sano e locale. Le serre idroponiche funzionano tutto l'anno, sono indipendenti dal clima esterno, prevedibili e portano raccolti più rapidi. L'investimento iniziale? Alto sì, ma il ritorno economico è reale, con prodotti premium a chilometro zero che valgono di più. E l'ambiente ringrazia perché l'acqua si ricicla, oltre il 90% di risparmio rispetto all'agricoltura tradizionale. Zero erosione del suolo, meno pesticidi, meno inquinamento delle falde, meno trasporto, meno CO2, meno plastica. La filiera è corta, pulita, urbana e si recuperano spazi abbandonati, tetti, container, magazzini diventano fattorie urbane. E in Italia? Il mercato cresce, soprattutto al nord, con start-up e cooperative agricole che investono su colture a ciclo rapido: lattuga, basilico, rucola, fragole. Grazie ai fondi del PNRR e dell'UE, le serre modulari e connesse stanno diventando un'opportunità concreta, anche per chi parte da zero. Ma quanto costa? Una serra semiprofessionale da 100 metri quadrati costa tra 5.000 e 15.000 euro. Una media professionale, invece, costa tra i 25.000 e gli 80.000 euro. Una industria automatizzata? Oltre 100.000 euro. Il prezzo dipende da materiali, automazione, tecnologia e dai servizi inclusi. E qui entra in gioco la soluzione chiavi in mano. Una serra prefabbricata, completa, pronta all'uso. Perfetta per testare il mercato, partire in fretta e ridurre i tempi di avvio. Costo medio sotto i 20.000 euro. Ideale per piccole aziende, realtà urbane e chi cerca innovazione senza complicazioni. Concludendo, le serre idroponiche professionali non sono solo una moda tecnologica, sono una risposta concreta e sostenibile alle sfide ambientali ed economiche di oggi. Coltivare in acqua, senza terra, può diventare la chiave per nutrire il pianeta, senza distruggerlo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi sogna un'agricoltura più verde, più smart, più vicina. Alla prossima!
2: E tu sei

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi degli spinaci. Sì, proprio loro, i verdi eroi del frigo. Sono stati i protagonisti del mito di Braccio di Ferro che li divorava per diventare una macchina da guerra contro il perfido Bruto. Ma sapete una cosa? La leggenda ha un fondo di verità. Gli spinaci sono un vero superfood. Ricchi di vitamina A per occhi da falco, vitamina C per un sistema immunitario da guerriero e ferro, ottimo per mantenere la pelle luminosa e tenere a bada i radicali liberi. E anche se non trasformerai i vostri bicipiti in acciaio, il magnesio contenuto in queste foglioline verdi contribuisce a rilassare i muscoli e migliorare il sonno. Pensate, la fama degli spinaci nacque nel 1870 da uno scienziato che mise la virgola nel posto sbagliato e si pensò che contenessero 10 volte più ferro del normale. L'errore venne scoperto decenni dopo, ma intanto Braccio di Ferro aveva già convinto milioni di bambini a mangiarli. Il bello degli spinaci è che sono leggeri, ma super nutrienti. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, perfetti per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Potete gustarli crudi nelle insalate, saltati in padella o trasformati in smoothie per una colazione verde e vitaminica. Non aspettatevi però superpoteri immediati, ma inseritela nella vostra dieta e sarete come un vero marinaio, pronto ad affrontare qualsiasi onda. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: La prossima volta che mangerete un ghiacciolo, pensate a questa storia, perché il suo inventore non era uno scienziato né un imprenditore. Era un bambino di 11 anni. Ci troviamo a San Francisco, nel 1905. Il piccolo Frank Epperson sta preparando una bibita in polvere da bere con gli amici. Versa l'acqua in un bicchiere, aggiunge la polvere colorata e la mescola con un bastoncino di legno. Poi succede qualcosa di normalissimo. Si distrae, entra in casa e dimentica il bicchiere all'aperto. Durante la notte la temperatura scende sotto lo zero. La mattina seguente, Frank trova una sorpresa. La bibita si è congelata completamente attorno al bastoncino. Incuriosito, la sfila dal bicchiere e la assaggia. È fresca, dolce e soprattutto facilissima da mangiare. L'idea però resta nel cassetto per quasi 20 anni. Solo da adulto, Frank decide di trasformare quella scoperta in un'invenzione vera e propria. Brevetta il prodotto e lo chiama inizialmente Epsicle, unendo il suo cognome alla parola Icicle, che significa ghiacciolo. Saranno poi i suoi figli a convincerlo a cambiarne il nome in Popsicle, quello con cui diventerà famoso in tutto il mondo. Questa storia ci insegna che la curiosità è una qualità preziosa a qualsiasi età. Molte grandi invenzioni non nascono da calcoli complicati, ma dalla capacità di osservare ciò che accade e di chiedersi: e se questa cosa funzionasse davvero? L'estate, forse, è anche questo. Il momento in cui una semplice distrazione può trasformarsi in un ricordo destinato a durare

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Pensate all'inverno giapponese, tra le montagne innevate di Hokkaido c'è un angolo di paradiso che attira visitatori da tutto il mondo, Niseko. Niseko è famosa principalmente per le piste da sci e la neve polverosa, ma questa località, a dire il vero, è molto di più di una meta sportiva. Oltre allo sci e lo snowboard, Niseko offre delle esperienze mozzafiato. E oggi voglio parlarvi di una chicca, il ristorante The Ice Cave, un luogo dove mangiare letteralmente dentro una caverna di ghiaccio. Una volta entrati sembra essere immersi in un castello, tra pareti di ghiaccio scolpite e un'atmosfera davvero unica. Immaginate di gustare piatti tipici giapponesi circondati da queste spettacolari formazioni di ghiaccio, con un calore accogliente che contrasta sicuramente l'ambiente visivo. Un'esperienza difficilmente trovabile in altre parti del mondo. E dopo una cena così speciale, potete rilassarvi nelle tradizionali onsen, le terme naturali, dove anche il contrasto tra caldo della sorgente e il freddo dell'inverno crea delle sensazioni indescrivibili. Ma Niseko attira anche per i suoi tramonti, monti che tingono le montagne di colore rosso-arancione e le passeggiate nel silenzio dei boschi innevati. Tutto questo in un'atmosfera completamente diversa dall'occidente. Quindi dal cibo all'avventura all'aria aperta, fino ai momenti di puro relax. Niseko Hokkaido è davvero una meta interessante per tutti gli amanti dei viaggi d'inverno. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?
3: Changes and fears, when will they go from here?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5, 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jean Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Quando il caldo diventa insopportabile, non siamo solo noi a cercare un po' di refrigerio. Anche gli animali hanno escogitato strategie davvero sorprendenti. Molti mammiferi restano inattivi durante le ore più calde e diventano attivi soltanto al tramonto o durante la notte. È il caso di volpi, ricci e tanti altri piccoli abitanti dei boschi. Gli uccelli, invece, spesso aprono il becco senza emettere suoni. Non stanno cantando. È un modo per disperdere il calore, un po' come fanno i cani quando ansimano. Anche gli elefanti hanno il loro sistema. Muovendo continuamente le grandi orecchie, favoriscono la dispersione del calore attraverso i numerosi vasi sanguigni presenti al loro interno. Gli ippopotami trascorrono gran parte della giornata immersi nell'acqua, mentre alcuni anfibi si nascondono nel terreno umido fino a quando le temperature non diventano più sopportabili. Insomma, ogni specie ha trovato il proprio modo per affrontare l'estate. La natura ci insegna così una piccola lezione. Quando fa troppo caldo, forse rallentare un po' non è pigrizia. È semplicemente buonsenso.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,5%.

spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta eccome. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute, ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi. Significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Et tu, say wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere.
4: Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Può sembrare fantascienza, ma gli alberi comunicano davvero. Ovviamente non parlano con parole, bensì attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Gli scienziati la chiamano Wood Wide Web, un gioco di parole ispirato al World Wide Web. Grazie a questa rete, gli alberi possono scambiarsi sostanze nutritive e perfino inviare segnali di allarme. Se uno viene attaccato da insetti, gli altri possono ricevere il messaggio e iniziare a produrre sostanze chimiche per difendersi ancora prima di essere colpiti. Gli esemplari più grandi, inoltre, aiutano spesso quelli più giovani inviando loro zuccheri e nutrienti attraverso le radici. È come se nel bosco esistesse una comunità invisibile che collabora per sopravvivere. Una scoperta che ha cambiato il modo di vedere le foreste. Non un insieme di alberi isolati, ma un vero sistema vivente, dove ogni individuo contribuisce al benessere degli altri.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.